ne dani mana gama gara sana dani re gama dani ne ne dani mana gama gama gara sana da madani da sane re sane re.